0: Pardon, può comprarsi radio giapponese via tutte le stazioni, Radio Canada, Radio piace. Messico, Radio Brasile. No, questo preferisce Radio Gap. Ti interessa una radio giapponese che fa pure il caffè?
1: No!
2: Ehi, ehi tu, vieni qui.
0: Ma fa l'affare? Radio giapponese, via 300 stazioni, 3 passaggi a livello, $15, va bene?
2: Ma che $15?
0: Vabbè, famo 10 uguali.
2: Ma perché ti vuoi vendere questa radio?
0: Indovina un po', perché c'ho bisogno dei soldi. Sarei perfino disposto a lavorare se è per questo.
2: E che cosa sapresti fare?
0: Beh, di tutto. Cantare, ballare e poi so cucinare i spaghetti.
2: E saresti anche capace di buttare fuori quei due che stanno dando fastidio alle mie ragazze?
0: Ma che ti viene? Posso provare subito, principale, ma poi mi assumi.
2: Vediamo prima come te la cavi.
0: Ok. Ehi, bel cioccolatino. Vieni. Guardare, ma non toccare.
3: Strict surveillance.